O Gesù, ne ringraziau li ergiai geit fosna, fis sacrament tal'Eucaristia. Al vatit arbin incantau, irrai visitiei, pagina disegni.

Nam de vis al Jesus sacramentat. Santa Miseru trebuie între Spiritul Santu. Amen. Primire cu Fahar Santus Mu Sacrament. Atât de Zohanina. Sirna Linti Pismovedit. Atât de Zismec. Zizalt Nadi cu Colzin Gustamei de Flart. Slima Lik Marie cu Grațiu în Mirem Lei Miec. Dar când sustăm în Sambre cu Frate de Tei Gizu. Gloria in Mysterio del Spirito Santo, colombia con Fajar Santos con Sacramento, Adi Gesù Anina, Sina Vinti Pismoviti, Adi Gesù Smetti Saltnari, e quello che ti dico è semei da Flores. Slima Lik Maria di Grazia per me e me e me, per che in questo mi sembra che frate di te di Gesù. Gloria in Mysterio del Spirito Santo, colombia con Fajar Santos con Sacramento, Altri sanina, se non hai interesse noi, altri si smette salvare, e volete dire che se mai la flore. Se mai come le grazie per me a me in me, perché tu se ne sembra che frate di te di su. Gloria al Messia del Spirito Santo, con il bene con Fare Santo Spirito Sacramento. Altri sanina, se non hai interesse noi, altri si smette. Saltnati che vuol dire in questo momento, Flaherty. Sì, Malik, ma le grazie per me e me, perché in questo mi sembra che frate di te di su. Gloria in Signore e Messia del Santo, con un bie con Fare Santo Spirito Sacramento, a Giusanina, Sirna Vinti, che si muove, ma questo mi saltnati che vuol dire in questo momento, Flaherty. Sì, ma non è grazie per me e me e me, perché tu stai sempre che frate di te di su. Gloria in Signore di Spirito Santo, quando il fermo tal Papa, sì, ma non è che si muove, ma ti sei smesso saltato, che vuole dire che sono i deplorati. Sì, ma non è grazie per me e me e me, perché tu stai sempre che frate di te di su. Gloria in Signore del Spirito Santo, ti omum leim strehta deim, strum al pace, nei tintana, a ti omum leim strehta deim, strum al pace, ti omum leim strehta deim, strum al pace, alla tana smatatana, e la senna wafmana, gloria in Signore del Spirito Santo, e come il vedo saudem, valdeim, pedeim, amen. Maria Santissima, orum ti omina, alibis matatana, Gesù tu le talina tu guardi nel palno a Gesù di Afri non mi vedi, non harresti me l'arto all'inferno. Il genere lo colla, scuccio me da quando mi son, parmi in atiec. Forse te l'aula un mistero, mental gloria, metasidio di Cristo, amne in bene viet. Dan il rosario non fru, al missionario madore digna, o alle vetro al brucatorio. Sirna vinti vi smuovete, ad desismen vi salnatec, e volete vinti vi semelo flerti. Sì, ma lì, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te, Gesù. Sì, ma lì, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te, Gesù. Sì, ma lì, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te, Gesù. Sì, ma lì, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te di su. Sì, Malik, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te di su. Sì, Malik, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te di su. Sì, Malik, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te di su. Sì, Malik, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te di su. Sì, Malik, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te di su. Sì, Malik, Maria, grazie per me e per me, perché tu stai nel sangue che frate di te di su. Gloria al Messia e al Spirito Santo,
Maria Santissima, ora in triomna, anis malvatana, Gesù tu e galina, e dugo mia palna, o Gesù ti e affinna da bit, nahar si minarto l'inferno, il genero, o l'esco, ci amenda qua, non zon, tani e tiec, tu drau che ti in misteri mental glori, e ti si finge Gesù Cristo, te la issema. Mi sirna l'intrus, ma vieti, e ti si sente saltato, e volete di intrus, se mai da flarte. Sì, Maria, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che tu abbia visto di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che tu abbia visto di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che tu abbia visto di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, grazie per me, amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Gloria al mistero dello Spirito Santo. Maria Santissima, volonti omna, in sua lontana, Gesù tu e dalina, di me palma, o Gesù ti e affinando di denaro, se non ardo l'inferno, in genere con quella specialmente a quando un zon, a me di ecco, considera affettire il mistero in tal gloria, metta sì in Gesù Cristo bat, il Spirito Santo, fu all'apostoli, si è un'intera smoita, da Gesù mi ha saltato che vuol dire che sono da parte. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su. Gloria al mistero del ben Spirito Santo. Maria Santissima, volonti omna, anis malvatana, Gesù tu e dalina, vivi nella palma, o Gesù ti e affinando vidna, anis minarte l'inferno, il genere o quella, specialmente a quando un zon, anche in atie, considera anche il rato misterio, mental gloria, metti sirna Maria, di tentella sema, per rogo il disegno. E sirna di inti, di sema vedi, tra tutti i sementi saltati, per rogo il disegno, per Sì, Maria, Maria, vi grazie nel mio amore e mia, perché tu sei messa a me che fate di te di su.
Sie haben die Maria Migration mehr und mehr. Bergen du sind es am Weg für die Stadion. Sie haben die Maria Migration mehr und mehr. Bergen du sind es am Weg für die Stadion. Sie haben die Maria Migration mehr und mehr. Bergen du sind es am Weg für die Stadion. Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Gloria al Messia e bene Spirito Santo Maria Santissima, Unity Omnia, Anix Pongatana, Gesù tu e Talina, tu e Mephalna, Gesù tu e Fina Gabina, Arsene Minardo e Inferno, in genere una colla, Spiegel e Derlando e Zonta, in etie, considerato l'Amis Misterio Mentale Gloria, la Tessidna Maria, dietro incoronata in Santissima Trinità, come all'Ia, vuoi cori, quella di Calangeli. Sirna l'Intibus Moed, tra Gesù Smith Saltati, che vuol dire che si è made of Lord, Sve Malik Maria migration mia mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Sve Malik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Gloria al Messia delle ben allo Spirito Santo Maria Santissima, Urlin Fiomna, Alicisma e Tartana, Gesù tu e Tarina, Regolim e Palna, Gesù ti, Fernando Birna, Arsene Minnarto l'Inferno, il genere non colla, specialmente la grande zonta, in mia dia, Salve Regina, Simonic Sultano, un Tahnina, il Helevo e Tomatana, Simonic Tignai, tu e Sano Trofnavi, Olete e Vanili Tignedu, Ahnani, un offro di Vieta e Mo, e Yamela Avogatatana, da volle in la planeta il tahina rina va da il tahmen le sofre per dire che di fie o halina o pia o helo vergine maria catalina di samalla benissimo nel nome questo scont il fermo dal papa sin in tris morti ad esisme ti salt natico con il tuo semai da flor Semalik Maria migration mia mia mia perché non sono sempre che fa di stai di son Gloria al Messia e Vescovo Santo Alleluia tu purgatorio Messia e all'intimus moed Fate si sono disaltnati che tutti in cui si meno plato Sve Malik Maria migration mia mia mia
Perché tu sei sempre che fratello di te, Gesù. A te, uomo, lei, in sfetta dei, sono il pace. Al mio tentana, a te, uomo, lei, in sfetta dei, sono il pace. A te, uomo, lei, in sfetta dei, sono il pace. Vergine, abel, tu lei. Se me ne chiamo, grazie, mio, mio, mio, mio. Bircando, sono sempre che fratello di te, Gesù. Vergine vitvali, se me ne chiamano di grazie, non mi amore in me, perché non sono sempre che frate di te, Gesù. Vergine vara vitvali, se me ne chiamano di grazie, non mi amore in me, perché non sono sempre che frate di te, Gesù. Gloria al Messia, il Ben Spirito Santo. Gloria al Messia, il Ben Spirito Santo. Gloria al Messia, del Libero Spirito Santo. Molei Nena, Cristo Nena. Molei Nena, Cristo Ismana. Cristo il Aitatana. Messia Eternalla, Benalla, Nibdeite Dinia. Spirito Addis Alla, Trinità Addisa Alla Wied. Azza Maria, Azza Omalla, Azza Sheba Tajbibid. Om Ta Cristo. Om il-Knisja, Om tal-ħnina, Om tal-Grazzja talla, Om il-Tama, Om il-Zezzafja, Om il-Zenrifa, Om Moxebba, Om la-Teba, Om li-Tisħuq li-Mħabba, Om tal-Aġeb, Om tal-Parir il-Tajjeb, Om tal-Inħalaqna, Om tal-Min Salvana, Xebba kullu faqal, Xebba li-Tisħuq kull qima, Xebba li-Tisħuq kull fuħrija. Xebba kollok seta, xebba kollok ħina, xebba dejjem marbuta malla, mera ta' qdusija, kon tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri tal-Avorju, dar tad-deb, arka tal-rabta l-ġdida, bieb tas-sema. Kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-mitinbin, faraġ tal-immigranti, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarchi, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-vergini, Sultana tal-qaddisin kollha, Sultana innisla minar l-ewwel teba, Sultana ntella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, Sultana tal-Rużarju qaddes, Sultana tal-familja, Sultana tal-paċi, Għaruftalla li tneħi id-nibiet tad-dinja, Għaruftalla li tneħi id-nibiet tad-dinja, Għaruftalla li tneħi id-nibiet tad-dinja. Itlob għalina qaddisa malla u għalla li l-ibben il-waħdini tijek għalalna l-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-mewt u l-għawmen tijow għatina nitolbu li jahna u naħsbu fil-misteri ta' Rosarium qaddis tal-Virġni Marija nimxu fuq kulma fijom u naqalaw kulma jwedu li Kristu sidna tlieta pomeriġjiet b'ġeħet l-ittiem il-Madonna di Mekkuzzuna ġewwa l-qabar. Sima lik Marija b'grazzi minn miegħu miegħek. Berkant u s-nisan berk frodu biftej Gesù. Sima lik Marija b'grazzi minn miegħu miegħek. Berkant u s-nisan berk frodu biftej Gesù. Sima lik Marija b'grazzi minn miegħu miegħek. Berkant u s-nisan berk frodu biftej Gesù. O Marija li tħalf id-dinja minn arteba. Gesù qal li Santa Ċitruda l-Kbira li din it-talba teħles elf ruħ bil-Purgatorju kull darba li tingħad. It-talba tinkludi wkoll mitinbin ħajjin biex jittaffa l-ħażen f'ħajjithom. Ejdu għalija, Mister Etern, jien noffrilek id-demm l-iżjed prezzjuż tal-iben divin tiegħek Gesù flimkien mal-qudies kollu li jingħad mad-dinja kollha illum għall-irwieħ mazza fil-Purgatorju u għall-mitinbin kollha
fid-dinja għal dawk f'darna stess u fil-familji tagħna. Ekkikun, ekkikun.